0: El radar.
1: Viernes.
2: Viernes, Mikey.
3: Viernes.
4: Il mio nome è Lorenzo, potrebbe non aver senso, ma da quando sono nato dico quello che penso, dico quello che
5: penso. Che te sta, spera, ciao, quanta ciò è, sta allo, vivo bene.